0: tua nipote, col chi crede d'aver che fare. Presto va via costei per un di suoi baffei.
1: Ma perdonate, ella tutto è disposta.
2: E vi lagnate.
0: Dici davvero?
1: Sentite, in confidenza. Ella mi manda a dirvi che stasi mazzavo.
0: Amore, e quanto?
1: Ma letto infine, c'è a rendervi di lei sempre di degno. Ella ha fatto il disegno con me.

0: Pappataci?
1: Pappataci?
0: Pappataci?
1: Eh?
0: Pappataci!
2: Pappataci, chi mai sei? Pappataci, chi mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, Pappataci,

0: adesso per farsi amare.
1: Mai torno a miei paesi, anche questa è la bontà.
0: Se, mai torno ai suoi paesi, anche questa è la bontà. Se, mai torno ai miei paesi,
2: anche questa de Belcanto, pero esta vez no es Donizetti sino Bellini, y la ópera es Il Pirata. Vamos a escuchar en la voz de Leila Genzer en el Festival de Estambul con la dirección de Robert Wagner, en 1974, la escena final de Il Pirata de Bellini.